deliziose queste sillabe d'amore. Ba ba ba ba ba ba, baciami piccina sulla bo bo bo bo bo bo bocca piccolina. Dammi tan ta ta tan, ti baci in quantità, sciodu bodu bodu bodu bodu.

con me. So, so, so, sono deliziose queste sillabe d'amore. Ba, ba, ba, ba, baciami piscina, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bocca piccolina.